0: profondo. Oh, freddo cane!
1: E Dio Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
0: Odiate le dita, quasi ancora le tedesche innovate, giù in quella gran ghiacciaia del cuore di Musetta.
1: Amore, un caminetto che sciupa troppo.
0: E in fretta.
1: Dove l'uomo è facile.